0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.